0: mi wo fie ho bibi si ho bibi si mani moti mani mani ri o bi yari e chani se sia mani mo na me ya mati mani mani mani mani e ti a di kru na mi ni
1: hey Jesus
0: sababia
1: na ba si na ba si
0: Jesus.